0: Paolo da Ferre. Paolo da Ferre.
1: Oh, attacchiamo
2: voi. Oh, bagia. Are you really mine?